fate, troppo litita profondo. Anzi allegro vi mostrate, anzi allegro vi mostrate, anzi allegro vi mostrate. Animate, accarezzate.

0: De mi voti il sono getto e un fratel mi fa tremar. De mi voti il trono getto un fratel mi fa tremar.
1: Ma si capisce quando quei trasporti potenate animate accarezzate sembra parte di svegliare.
0: De mi voti il trono getto e un fratel mi fa tremar. De mi voti

e mostrarmi contento. Su politica e forza di cor, quei trasporti, moderate, serramate, di regnar. Tu mi lace, mi lace, e signore, sento più me del contento, e dal petto già pezza il mio cuore. Or dovete mostrarvi contento, su politica e forza di cuore.

0: guardezza, bravo restar solo.
1: Ah, son venuto apposta.
0: Albergone,
1: altezza,
0: hai già disposto
1: tutto.
0: Son molti,

0: mai già veduti nel superbo i trofei la gioia popolar. Ma io, chi sei? Tu temerario di miei pensieri.
1: Perdono, perdono altezza. Io son figlio di Marta la speziana che fu maglia del principe Teobaldo. Voi dovreste

0: vi voglia ben sua altezza fin d'allora. Grazie,
1: e sei qui venuto
0: per vedere, per sentire, per godere. Oggi s'aspetta il principe Teobaldo in gran trionfo, e sarà cosa bella l'aprimento poi del Gran Testamento, e allora festa per il nuovo sovrano.
1: E che si brava d'un all'altro gemello della nazione.
2: Dai più saggi fratello, il protettor dei buoni della nostra onorata famiglia.
1: E guai, sì, guai, se fratello non regna.
3: Tu sarei castellano in sua vece, il mio Albertone salirà d'altro grado.
2: Oh, grazie, altezza!
0: Oh, grazie, grazie! Ma un muso già che non mi piace!
2: Ritirati!
3: Ed il conte Lotario, questo fiero gran cancellier della Provenza, ancora non è comparso.
2: Ad incontrarti, Ovaldo, e sarà forse. Voi sapete bene, la sua figlia ama Teobaldo.
3: E in sé credo aspira più forse al trono che al suo cor.
2: Vincenti a questa parte.
3: Seguimi, e Costanza, l'amor le brilla in volto.

quanto voli a rigo lusingarmi e dimmi ambiani il testamento. Osserva, vi viene il cavaliere, io qui l'aspetto.

Figli gemelli, voi nascesti al pari, ed io che al pari v'amo, e felice concordi ambi vi berramo. Ordantivo di monaco di Nizza, con te lascio il retello. Mia conquista della Provenza al Principato, al Soglio, mio successore, che sia Teobaldo, io voglio.

Dio stringer pensai già si bel non un giorno. Ma il bene dello stato sacrificarsi de tannor gli affetti e lo spero. Tu hai vinto il duca dei Breton e resti a vinto a te da più bel vincolo che forma un solo stato, una sola famiglia. Sposa dunque Romilda del duca dei Breton, l'illustre figlia.

0: Tanto per gli affari nostri particolari d'introdurmi per quella vecchia torre nel castello traverso le rovine, le prigioni. Ella sarà da bigliarsi, e adesso anch'io per non parer. Qui e già costui, voi, zio, a chi è toccato il trono?
1: È toccato a chi doveva,
0: e io già lo sapeva. Mio fratello viene oggi qui al castello.
1: Stupidai, è politica,
0: ma le nozze con tutta la politica si fanno.
1: Sì, andrà bene in politica. Una festa del registrato il popolo.
0: Venite,
1: andiamo.

0: respiriamo costanza alla lusinga ad una piena vendetta.
1: Il mio cuore l'aspetta e l'attende.
0: Ma me resti ancora ingrato.

0: anche questa è finita. Tue, no, resta il meglio, il pranzo, il ballo. Andiamo, oh, guarda un po'.
1: La contessina, Annina.
0: Io Pierotto, voi già mi conoscete, suo sposo.

0: gente che va pigliati al mio consiglio. Prender delle misure forti, pronte.
1: Lo so, ci penso.
2: La sicurezza mia comanda a un caso.
0: Che posso dir? Il mio nemico è morto.
1: Morto? Vostro fratello?
0: Il suo nemico.
1: Necessità crudele. E poi a un caso, ebbene, io v'obbedisco a un caso. E non rifletto se sia bene.

parlo. Oh, quanto onore, questo è poco, io ti servo il mio favore. E noi già siamo intesi.

È un gran caso. È un grand onore, un grand onore, un grand onore, un grand onore.

0: il prigioniero mi capite, quello della Romilda.
1: Ingrato!
0: È chiuso nei sotterranei.
1: Cielo, e non sapesti?
0: Neppur le guardie che l'hanno scortato san chi sia, nei quale torre confinato.

fingete cantar per passatempo una qualche romance che gli sia nota, così che siete qui capir li fate. Se c'è, se lui

0: agevolmente anche tutti i fedeli di Teobaldo, che ho raccolta e mi seguono. Esploriamo, ma vien gente, ascoltiamo.
1: Siamo al caso, non c'è tempo da perdere.
2: Ma, altezza,
1: ogni ora che gli vive per noi pericolosa, togliami a questa smania tormentosa.
2: So il mio dovere, politica Albertone.
0: Questi scellerati che tentano mai, se fosse lui, si corra, s'affrettino ai compagni. E tu fra tanto, cielo, il colpo.

0: Altezza, io v'ho pedito, ma...
1: E sei pentito?
2: Ah, signor, siam perduti.
1: O cielo!
2: È sollevata la capital, cessero i tuoi, or che più far?
1: Morire, ci siamo vendicati.
2: Aspetta, aspetta.

0: svea, ma fratricida non mi chiamar, non sono. Fu colui che sperando guistarsi il favor mio senza mio cenno.
1: No, che anzi, sappiate.
0: Ah, fosse vivo il mio fratel, pentito d'un breve istante di delirio, a lui perdono io chiederei. Obbedienza!